Date il proprio di un sensuolo, alle cucite l'umore, un nebbio sembra da di cucini.

0: sono, me billo ste.
1: Eisa, colpe collega me, ma c'è droce.
0: E blepsi alla fanze, luf suho a ceschi.
1: Si